Lili, com'è bella Lili, dolce dolce, tu sei la più bella di tutte perché sei così. No no no no no no no no, non tagliarti i capelli, ti prego. Bella bella bella bella così, mia mia mia mia mia mia mia mia. No no, senza rossetto, senza cipria, senza niente, così con la faccia lavata, bella.